mio comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che ci sono già io, ma non scherzare.

per chiedi dici che ho i pantaloni troppo corti farfallina ma che c'entra se il ciuffotto da usato come dici tu

for the anti-communista to basta faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto, ora che ti guardo meglio sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, ora ridi fino a pisciarti addosso.

ci conoscemmo sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance.